0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Esta es la reflexión del día con Rocío Córdoba en Amor 95.3. Solo música romántica.